0: Scusi, è sua la macchina per il fuori del contrafile per fare gli accesi di una capo? La macchina, la bella verde, uno scotolo con l'altra di gomme rossa?
1: Ma va?
0: È sua?
1: Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu, pa, scu, ah!